Così vi preparerete ad essere i militi dell'ideale fascista e i difensori della pace.